Orama won saso. Opeja won sha e wo Israel fo so. Abra no won ku asu mu no. Na fero nim se. Anya dia o be firi nim sa ta. Sa wo se kura di o bin tumi ni. Ma wo de tumi. Ma wo kuri di an sa no ma tumi so. Ma wo kuri di an sa no ma wari so.